Oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh mané bémé, oh

Om mani padme hum. Sanam di tham che se va ni do ne ni ve janam pham che ye ga na chi pa lap chu va yin se bian so le.